0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui nel nostro spazio Disco Viaggio, i pezzi trance, Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Un abbraccio a tutti da Lino Brown. Pensate che questo disco è stato concepito nel 1993 e ne sono uscite veramente tantissime versioni. Prende il nome da un famosissimo locale di San Antonio a Ibiza, si chiama Café del Mar, è un inno della musica trance. Energy 52, il nostro disco via.

0: riprende la melodia di un disco classico di Wim Mertens, Energy 52 Caffè del Mar, il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te. One Dance. Qui suona la storia.
1: One Dance.

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

I took the long road across the ocean.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare. Alza la radio.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1995 nel nostro spazio Disco Viaggio, un gruppo inglese famosissimo, sono i Faithless. Nel 1995 hanno fatto uscire questa bellissima Insomnia.

0: Insomnia, i Faithless, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

This golf.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: shake that, that,
1: that, that, that. Every day I'm shuffling.
2: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
3: Ritorna il nostro Disco Viaggio qui su One Dance insieme a Dino Brown. Vi presento un progetto che si chiama Voyager ed è nato nel 1993, formato da Sergio Datta, Maurizio De Stefani e c'era anche Gigi D'Agostino. Questa è una perla del 1996, si chiama Endless, il nostro Disco Viaggio.

0: dal 1996 Voyager con Endless è stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: No reggaeton,
2: no trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. Con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia. One

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio su One Dance, la storia della musica Dream, Progressive e Trance, in questo caso Made in Italy 1996. Anthony Bartocetti, lo conosciamo come Rex Anthony, scalò la classifica italiana con Polaris Rim.

0: grandissimo disco di Rex Anthony, Polaris Dream, era il disco Viaggio su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

Non suoniamo reggaeton. Non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno. I'm burning.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Sono le 5:59.

0: quell'ai-ai-ai che ti entra in testa e non esce più.
1: Aia.
0: Smoke City con Miss Gorgeous. No, non era più aia, scusa.
1: Aia.
0: No, no, questo si è fatto male, più un ai-ai-ai, tipo l'Alpitour, no Alpitour?
1: Aia.
0: Ecco, capito?
1: Aia.
0: No, Jean-Luc, non è una roba di questo genere. Beh, questo veramente ti fa volare. Remix azzeccatissimo di Mood to Swing, di questo pezzo che nel 1997 riuscì a scalare tutte le classifiche europee, ma anche del mondo, perché è Smoke City. Originale importantissimo. Questo è il classico caso in cui il remix non è riuscito a battere l'originale, perché non sempre la versione, quella con la cassa, poi porta fortuna al disco originale, che era potentissimo. Tra l'altro c'è anche Unworld of Love degli Smoke City, che uscì prima di Mr. Gorgeous e forse andò anche meglio. Signore e signori, andiamo in Francia, perché arriva un disco che arrivò subito dopo. Tra l'altro, perdonate la ripetizione, la loro super hit dell'estate del 2000, sto parlando dei Mojo. Prima uscirono con Lady e poi arrivò il disco che è nel nostro intimo, ovvero Chillin'.

aprire tutta la bollicina per questa Chilled grandissimi mojo. Certo, non ha ottenuto il successo di Lady, che ha venduto milionate di copie in tutto il mondo, però c'è da dire che insomma anche questa Chilled è molto fighetta e pettinata, come tutta la musica che arrivava dalla Francia, la cosiddetta French House o French Touch, proprio per essere pignoli. Ma torniamo in Italia con la nostra Italo Dance, perché dal 1990

E adesso, signore e signori, vi devo svelare una cosa, perché in realtà dietro questo pezzo, come tutti sapete, insomma, si celava il grande Molella, che insieme a Roby Santini ha prodotto anche i Sound Lovers, quelli di Surrender. Roby Santini, che insieme a Vanni G ha prodotto gli Hotel St. George. Ammazza che giro!

0: grande Vanni G. Ho anche chiesto a Roby quando lo intervistai come mai Hotel St. George. Questo è uno spezzone che ho già fatto sentire, ma una ripassata non guasta mai.
1: Senti, come mai Hotel St. George?
2: Perché mentre facevamo questo brano, questo il demo del pezzo, stava venendo veramente molto bene. Poi la sera si andava a cena, fa: dai, se dobbiamo fare questo nuovo progetto, ma come lo chiamiamo? Io mi guardo intorno, siccome Fiuggi è una città termale, quindi è strapiena di hotel, di pensioni, è frequentatissima da turisti da tutto il mondo, da tutta Europa. Ho detto: dai, se il disco ha successo, apriamo un hotel anche noi. E come lo chiamiamo? Hotel St. George. Saint, quindi Santini. George Giorgilli, Hotel St. George, questa è l'idea.
0: Mamma mia, grande!
2: È un nome che suonava così bene che. Poi, tra l'altro, ma sai che quante volte sono capitato in giro per il mondo a dormire negli Hotel St. George?
0: No, ti ha mandato
2: impressionante!
0: Lì.
2: No, tante volte ci è successo, o in Egitto, tutte le
0: facciamo
2: parti.
0: Un grandissimo applauso a Roby Santini. Vi ricordo, trovate tutte le interviste sul canale YouTube della Storia della Dance.
3: Disco Viaggio.

0: cos'altro devo aggiungere su questa perla incontrastata che sono oramai 30 anni che ci fa venire la pelle d'oca, il disco Viaggio Raff by Picotto con la sua Ocean Whispers. Mamma mia che emozione. Tra l'altro mi ricordo che nel 2009 anche Gabri Ponte fece una versione di questo pezzo. Ecco, non so se ve la ricordate, ve la faccio riascoltare, aveva anche una parte cantata. Alzate la radio a palla e godetevela.
1: I've got another question that I would like to ask you. Was it just a dream when you said I'm a queen? Or maybe just an illusion, the recipe for

adesso piano piano arriva quella linea melodica che ci ha ipnotizzato nel 1996. Chicca della storia della dance. Questa probabilmente non la suona nessuno. Gabry Ponte e Paki. Ocean Whispers. Bon voyage, mon ami.

so cosa state pensando. L'originale non si batte, ed è vero. Però questa è una bella chicca di Gabry Ponte, la sua versione di Ocean Whispers, uscita un sacco di tempo fa, era il 2009. Lo so che non ti sembra un sacco di tempo fa, eppure, se ti fai il conto, un po' di anni sono passati, E adesso, signore e signori, dall'Italia, Mauro Picotto, Gabry, andiamo in Germania con i Digital Rockers e Because I Love You.

registrato nel 2017, è stato suonato per la prima volta in assoluto da Guetta in occasione, insomma, dell'annuale Ultra Music Festival a Miami, ma ha iniziato a guadagnare popolarità solo nell'agosto del 2022, dopo che uno snippet della canzone è diventato virale su TikTok. Adesso probabilmente in tanti non sanno neanche cos'è uno snippet. Qualcuno ha usato quel pezzo live in un reel, in un TikTok, e appunto Guetta ha deciso di farlo uscire e è arrivato al numero uno della classifica inglese. La voce è quella di

0: storia della dance.
1: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: One Dance. Qui suona la storia.

Abbiamo virtualmente portato alle giostre Cogliacco e Dr. Jones, uscito nel 1997. Mi ricordo che arrivò subito dopo Barbie Girl, che era stato un successone, secondo me anche inaspettato da loro. Cioè Barbie Girl veramente ha venduto milionate e milionate di copie. Io non so veramente quante plays è arrivato su Spotify. E poi subito dopo Dr. Jones, che non ebbe il successo di Barbie Girl, però Buttalo Via arrivò al numero uno della classifica italiana il 31 gennaio del 1998. Lo sapete chi c'era al numero 2 e al numero 3? C'erano dei dischi non dance, ma sono certo rimasti nel cuore di tutti voi, perché iniziamo con ordine: Acqua Dr. Jones numero 1, al 2 c'era Natalie.

Adesso non so se ci piaceva la canzone, bellissima, ci mancherebbe, tra l'altro una cover, oppure era proprio lei che ci piaceva, un po' tutte e due, dai. Tuttora bellissima, con quegli occhi di ghiaccio, io la prima volta che ho visto il video dico, ma chi è sa? Il resto aggiungetelo voi. E poi al numero 3 c'era un disco, qui ne ascoltiamo un pezzettino, anche se siamo la storia della dance, perché è un pezzo di quelli che ci sono rimasti nel cuore. Robbie Williams con Angels.

triste. Dalla classifica italiana del 1998, un pezzo che veramente è struggente, talmente bello, emozione dappertutto, brividi lungo la schiena. Angels, Robbie Williams.

0: Flashback, la versione remix di Kiss Ray nell'originale di Billy Myers, uscito nel 1997 ma diventato una super hit l'anno dopo, nel 98. Tra l'altro arrivò ad essere il cinquantesimo disco più venduto in Italia di quel 1998. A sto punto lo so, volete sapere la classifica dei primi 5. I più venduti, attenzione, in assoluto proprio durante l'anno: Cher con Believe, numero 1, al 2 Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing, al 3 Goo Goo Dolls, al 4 Ricky Martin con La Coppa della Vida e al numero 5 Celine Dion con My Heart Will Go On. E adesso un altro di quei pezzi che nel 98 ha venduto milionate di copie: Madonna con Ray of Light.
1: Non solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

uscita proprio in quel lontano 1998, prodotta dal DJ William Orbit, che in realtà produsse tutto l'album di Madonna, che si chiamava proprio come questo pezzo, ovvero Ray of Light, due dischi di un successo clamoroso, questo che abbiamo appena sentito nel nostro spazio Non Solo Dance, e poi anche Frozen. Mamma mia, rimase al numero uno della classifica italiana per 3 mesi di fila, un video psichedelico che ti portava in delle atmosfere quasi da viaggio, e adesso vi ci portiamo in quelle atmosfere lì, grazie a Saltwater. Arriva Chicane.

di ballare ovunque io sia. Questa era la Spaghetti House, ovvero l'house made in Italy, e i Black Box, insomma, hanno venduto milionate di copie in tutto il mondo. Io ho ancora il loro album a casa, certo non l'ho comprato nell'89 e nel 1990, sarei falso a dirvelo perché avevo 9 anni, però sono andato a recuperarlo dopo e c'erano dei discoli, vabbè, questa Ride on Time, Everybody Everybody, c'era I Don't Know Anybody Else, anche Fantasy, tra l'altro poi originale degli Earth, Wind and Fire, l'abbiamo sentita diverse volte qui nella storia della dance. E c'era un disco che arrivò molto in alto nelle classifiche dance che magari in tanti non ricordano, era Swike It Up. Senti un po' qui.

Ma perché non li fanno più i dischi così? Senti che voci, che rappato. Oggi sono gasato di brutto, ve lo dico. Swike It Up la suoneremo integralmente qui nella storia della dance. E dopo Swike It Up

0: certo.
1: Cardine.
0: 1998, Take Me Up, Gotta Get Up. Signore e signori, gli diamo dentro di House Music. E adesso, Kick of the Day.
2: La storia della dance. Kick of the Day.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 7.
2: La storia della dance.

Jensen se ne uscì nel 1998 con questa perla che si chiama Mysterious Times e io sono rimasto folgorato, ce l'ho in vinile, in CD singolo e comprai anche la cassetta con l'album di Sash che appunto si chiamava Is My Life. Vi faccio sentire Tina Cousins, con lei insomma che era non solo meravigliosa perché faceva la modella di professione ma aveva una voce straordinaria live a Top of the Pops. Senti un po'.

0: Questa è proprio, questa è bella, è bella.
1: Let me stay.
0: Esatto, mentre sei lì che ti insaponi, ci sta. Dovremmo fare, sai, la rubrica delle canzoni cantate sotto la doccia? Ma perché no? Un altro pezzo da cantare è quello dei Network.

di quell'anno e riuscì ad essere il sesto pezzo più venduto in Italia proprio in quel lontano 1990. A questo punto, guarda, lo faccio, ho studiato, sono professore della dance e quindi lo faccio. Vi dico quali erano, quali sono stati i primi 5, i primi 5 dischi più venduti in Italia proprio nel 1990. Numero 1, Edoardo Bennato e Gianna Nannini con Un'estate italiana. Vabbè, dai, mi piace vincere facile. Al numero 2, Vattene amore di Amedeo Minghi e Mietta. Numero 3, Francesco Baccini e I ladri di biciclette con Sotto questo sole. Al numero 4, Attenti al lupo di Lucio Dalla. Al numero 6, e ho tralasciato apposta la numero 5, c'erano appunto i 24/7. E al numero 5, Madonna.

aprile del 1990, pensate voi, in 2-3 mesi ha venduto 6 milioni di dischi. In tutto il mondo era già lei, la Madonna che tutti conosciamo. Questo è un pezzo straordinario che si chiama Vogue, quinto disco più venduto in Italia nel 1990. Ne parlavamo poc'anzi proprio qui nella storia della dance, che ti fa rivivere la più grande musica da ballo degli ultimi 40 anni. Adesso Gloria Gaynor con Oh What a Life. Oh.

come tutti quelli che passano qui nella storia della dance ogni giorno due ore. Insieme a Dino Brown e Jaloum Dual godiamo come ricci. Se c'eri negli anni 90, sei nel posto giusto, sulla radio giusta, e continuiamo così. Che meraviglia!

0: storia della dance
1: con Dino Brown.
2: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Ten Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloader sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
6: One Dance. Qui suona la storia.

1995, che ci crediate o no, ha venduto milioni di copie in tutto il mondo. Oddio, milioni forse è esagerato, ma arrivò decisamente in alto in tutte le classifiche europee. Loro sono Mi e Mai e questa è la bella e semplice Dubbi Dub, uno di quei pezzi che appena lo risenti magari si dice mamma mia, era una minchiata, ed è vero, però ti fa tornare il sorriso, no? Ti viene voglia anche a te di farlo scemo con Dubbi Dub. Ecco, a tal proposito c'è il campanello, chi è? Ecco, vedi? Ti viene voglia di fare... Questi stanno sfociando sul tacchino. Ci siamo, ecco, vedi? Vabbè, lasciamo stare adesso, sempre un disco Joestar. Dai, ci siamo, mettiamoli. Venga, boys!

Venga Bus 1998, We Like to Party. Adesso lo riascolti e ti sembra un dischetto così, ma hanno venduto davvero tantissimo i Venga Boys con questa e anche con Boom Boom Boom. Ma a dire la verità, non so se vi ricordate, sono diventati famosi grazie a un disco che era meno giostra di questi, però decisamente tamarro. Oddio, no, aspetta, adesso che ci penso forse era giostra uguale, era Up and Down. Sì che te lo ricordi, dai, ma sì. Fece un successo clamoroso e lanciò i Venga Boys in tutto il mondo. Loro dall'Olanda, zitti zitti, quotti quotti. Con questo suonino anche un po' stupidotto. C'era un periodo nel quale c'era questa dance che circolava, era definita Bubblegum Dance. Ci sono i Venga Boys, ci sono gli Aqua, ci sono i Cartoons e tutta quella cosa colorata e un po' cartunesca, no? Da qui poi arriva il nome Cartoons. Questa musica che per un certo periodo sulla scia di Barbie Girl ha avuto un successo clamoroso, anche abbastanza inspiegabile, perché come abbiamo detto tante volte i dischi non erano, cioè non è che Imagine di John Lennon e Up and Down dei Venga Boys, eppure ci ha fatto divertire. Tanta roba adesso, Mato Grosso, bomba, arriva Mystery.

fondo rosso originale di Claudio Simonetti, beh, dal film di Dario Argento. Questo è un remix straordinario che riuscì ad arrivare al numero 5 della classifica italiana, anzi no, scusate, al numero 2, attenzione, stiamo parlando della classifica italiana, quella globale. E c'era un periodo nel quale c'era questa atmosfera di horror. Adesso lo so che non si è capito bene, perché essendo dotato io di Moscia horror, forse era meglio che lo evitavo, ma c'era questo filone al quale apparteneva Profondo Rosso e che era, come dire, variopinto di dischi un po' strani, un po' con quelle atmosfere cupe. Un esempio

0: La signora, dopo due pacchetti di Marlboro Light, una volta si diceva così, no? Oh, mettimi la vecchia del Marlboro Light. L'atmosfera cupa. Perdonate se ci parlo sopra, siamo un pochettino in ritardo, ma lo sentiremo integralmente nella storia della dance. Un altro esempio di disco del filone del profondo rosso, Prophecy, l'arcano incantatore.
1: La storia della dance.
2: One dance.
3: Dance.
2: Dance.
3: One dance.
2: Stop.

Nevermore con Weekend, è il disco che va quasi a chiudere la prima puntata di questa settimana. Insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval c'è la storia della dance, 40 anni di successi raccontati da me e mixati da lui. Adesso Relight Orchestra, bella questa, Going Back to My Roots.

bellissimi Usura 1993, mamma mia, un sacco di tempo fa, prima Going Back to My Roots, Relight Orchestra, grande Robertino, saluto i Relight direttamente da Milano Marittima o da Cesenatico se non vado errato. Attenzione perché l'ultimo è il Future 90s, Gabri Ponte ed Erika con I Don't Know.

0: Is the I Don't Know, è il disco che va a chiudere la storia della dance e che ritorna esattamente tra 22 ore. Un abbraccio da Dino Brown, ciao!
1: La storia della dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:57.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti a tutti su One Dance da parte di Miki Boselli. Questo è lo spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, appunto. Iniziamo dal 1998 con la mai dimenticata Whitney Houston con la sua It's No Right But It's Okay, secondo me una delle sue canzoni ritmate più belle in assoluto. È stata remixata anche da Mr. Belt e Wetzel. È carina, molto carina anche la versione di Felix Jahn con la voce di Whitney Houston. Il remix di It's No Right But It's Okay che ascoltiamo subito nella versione originale.
2: Contaminazioni

But It's Ok, remix di Felix Jan con la voce di Whitney Houston, prima ancora Mr. Belt e Wetzel, e Whitney Houston con l'originale di It's Not Right But It's Ok del 1998. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta, live at the chat show Captain Hollywood con More and More.

0: Abbiamo ascoltato Captain Hollywood live More and More qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'epoca intera.

il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance. Hola.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano! Lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi! Ti aspettiamo nei negozi e online! Kiko Milano! Validità soggetta al calendario regionale!
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: One Dance. Qui suona la storia.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Bentornati nel nostro spazio Future History qui su One Dance. Insieme a Dino Brown vi presentiamo le papabili hit del futuro. La domanda è sempre quella: le ascolteremo nei prossimi anni? E chi lo sa? Oggi tocca all'ultimo singolo di Alex Guetta. Si chiama All I Need.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, l'appuntamento imperdibile qui su One Dance con le canzoni che hanno fatto la storia della dance di quei mitici decenni. Ben ritrovati da Laura dal 1983, scritta da Annie Lennox e Dave Stewart, Eurythmics, Sweet Dreams. Nel 2003 fu inserita nella lista delle 500 migliori canzoni dalla rivista Rolling Stone.
0: One Dance Classic.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 8:58.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
1: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Notte di raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Washington rivendica di aver colpito 140 obiettivi iraniani e ritiene responsabile Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota. In risposta, l'Iran ha richiuso lo stretto lanciando una vasta offensiva missilistica in Bahrain, Qatar ed Emirati Arabi. Intanto, un quotidiano iraniano ha pubblicato una lista nera dei leader ritenuti responsabili dell'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei. Tra loro, oltre a Trump e Netanyahu, c'è anche la premier italiana Giorgia Meloni. L'addio a Peppino Di Capri, morto ieri a 86 anni dopo una lunga malattia. Questo pomeriggio i funerali nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri, dove è stato proclamato lutto cittadino. Dramma in Friuli, si tuffa nel tagliamento per salvare il figlio di 5 anni con la sorellina e un'altra bambina e muore. L'uomo, un 38enne dell'Azerbaigian, lavorava in Italia come muratore. Mondiali di calcio, Inghilterra e Argentina approdano in semifinale, Norvegia e Svizzera battute ai supplementari. Delineata già l'altra sfida tra Spagna e Francia, i due match si disputeranno martedì e mercoledì. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
7: The end.
0: Sei su One Dance.
1: Qui su

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su Undance. Questa volta vi accompagno personalmente con la

ballato qui su One Dance in vostra compagnia, perché ogni giorno, ve lo ricordo, trovate la Memory Chart, più appuntamenti durante il giorno con la nostra macchina del tempo che inserisce a caso delle date. Questa volta ci riporta nell'autunno.

Neja, ovvero Agnese Cacciola, con Shock, canzone che arrivò subito dopo Restless. Siete nella Memory Chart, l'autunno è quello del 1998 e in discoteca ballavamo anche Oh La La di The Wise Guys.

sbattimenti negli anni 90 si faceva così. Autore e titolo erano uguali e il successo comunque arrivava. The Cop a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Grazie per aver ballato con noi questi 5 successi che arrivavano dall'autunno del 98. Ci ribecchiamo prestissimo qui su One Dance con altri appuntamenti firmati Memory Chart da Stefano.

4 firmata da Aiduci, pseudonimo di Paola Monica Mitrasce, se così si pronuncia, nata a Bucarest, classe 1971, cantante rumena naturalizzata italiana perché adesso abita in Puglia, è arrivata al numero 1 della classifica italiana, c'è rimasta per 2 mesi, ma in realtà questo disco è una cover, l'originale è degli Ozone.

0: versione remix di Prezioso di questo singolo degli Ozone era Despertine in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
2: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso

0: solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.

0: Fun Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, sono qui su One Dance, la migliore musica dance anni 70 e 80. Balliamo tutti insieme appassionatamente, ci divertiamo, riscopriamo i ricordi più belli legati a quei decenni con il meglio della musica da ballare anni 70 e 80. 1980, Dan Hartman con Relight My Fire, canzone che nel 1993 viene ripresa dai Take That.
0: One Dance Classic.

0: stato Dan Hartman, Relight My Fire qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 10.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Notte di raid incrociati tra gli eserciti di Stati Uniti e Iran. Quello americano rivendica di aver colpito 140 siti iraniani, mentre accusa Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota. In risposta, l'Iran richiude Hormuz e bersaglia Bahrain, Qatar ed Emirati Arabi. Nella lista nera per la morte dell'Ayatollah Ali Khamenei, diversi leader ritenuti responsabili dell'uccisione. Oltre a Trump e Netanyahu, anche Giorgia Meloni. Guerra in Ucraina, nuovi attacchi russi con droni su Kharkiv e Dnipro, colpite diverse infrastrutture civili. Nelle ore precedenti un'altra ondata di raid aveva causato la morte di 8 civili in Ucraina, tra cui una bambina. L'addio a Peppino Di Capri, morto ieri a 86 anni. Questo pomeriggio i funerali nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Autovelox pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto atteso da 34 anni. Su 4.000 dispositivi spenti 850 non omologati. Caldo africano, Italia ancora nella morsa. Firenze e Perugia per il terzo giorno di fila da bollino rosso. Roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli. Allerta gialla per temporali in Trentino. Mondiali, Inghilterra e Argentina in semifinale, fuori ai supplementari Norvegia e Svizzera. Intanto la nazionale italiana riparte da Paolo Maldini, nuovo direttore tecnico con Leonardo Advisor. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
5: One Dance. The end.
0: One Dance. Qui suona la

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo, su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi iniziamo con una canzone struggente, ovvero Uccidimi con la sua canzone Killing Me Softly. Roberta Flack, che ha ispirato anche i Fugees negli anni 90 per realizzare una versione hip hop con la voce di Wyclef Jean e Lauryn Hill, appunto Killing Me Softly, che è diventata anche un remix dance grazie alla collaborazione di Regina, che ha realizzato una versione ancora molto ballabile che ogni tanto ascoltiamo anche in giro per i locali. Ma subito l'originale, Roberta Flack con Killing Me Softly.
2: Contaminazione.

0: Lovely di Regina, il remix dance, prima ancora i Fugees e anche Roberta Flack, ancora con Killing Me Softly nella versione originale. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 2000. Live dal Forum di Assago a Milano, gli articolo 31. Funky Tarro.
2: Milano, fatti sentire per Reverendo.
3: Sono ritornati gli articolo 31. La celebrazione, la consacrazione. Tutta la Spaghetti Fan.

0: ascoltato gli articolo 31 Fan Chitarro qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
8: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
9: One Dance. Qui suona la storia.
10: One Dance.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Una volta allora qui su One Dance ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Le sceglie Edo Colavini, le seleziona il sottoscritto Dino Brown. Ci ascoltiamo Shades of Blue, il disco di John Summit.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con l'appuntamento One Dance Classics. Insieme a Laura facciamo un viaggio tra i ricordi e le emozioni con le canzoni che hanno fatto la storia della dance di quei mitici decenni. Dal 1979 The Buggles, Video Killed the Radio Star, in Italia risultò il singolo più venduto nel 1980, rimanendo nella top 10, pensate, per molte settimane. Video Killed the Radio Star, The Buggles.
0: One Dance Classic.

0: Blue Buggles, appena ascoltati con Video Killed the Radio Star qui su One Dance, al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 11:01.
5: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
6: Notte di raid incrociati tra gli eserciti di Stati Uniti e Iran. Quello americano rivendica di aver colpito 140 siti iraniani, mentre accusa Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota. In risposta, l'Iran richiude Hormuz e bersaglia Bahrain, Qatar ed Emirati Arabi. Nella lista nera per la morte dell'Ayatollah Ali Khamenei, diversi leader ritenuti responsabili dell'uccisione. Oltre a Trump e Netanyahu, anche Giorgia Meloni. Guerra in Ucraina, nuovi attacchi russi con droni su Kharkiv e Dnipro, colpite diverse infrastrutture civili. Nelle ore precedenti, un'altra ondata di raid aveva causato la morte di 8 civili in Ucraina, tra cui una bambina. L'addio a Peppino Di Capri, morto ieri a 86 anni. Questo pomeriggio i funerali nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta, a Capri. Autovelox ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto atteso da 34 anni. Su 4.000 dispositivi spenti, 850 non omologati. Caldo africano, Italia ancora nella morsa. Firenze e Perugia per il terzo giorno di fila da bollino rosso. Roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli. Allerta gialla per temporali in Trentino. Mondiali in Inghilterra e Argentina in semifinale, fuori ai supplementari Norvegia e Svizzera. Intanto la nazionale italiana riparte da Paolo Maldini, nuovo direttore tecnico con Leonardo Advisor. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
7: The End. Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa, benvenuto su One Dance, solo musica che ha fatto la storia.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su One Dance c'è la Memory Chart e questa volta si torna alla primavera del 2012 con 5 canzoni che in quel periodo abbiamo straballato in discoteca. La prima delle 5 è My Party della cantante tedesca DJ Ann Housecat. Party people.

dalla Germania, DJ Ian Housecat, con questa canzone intitolata My Party, che ha aperto la memory chart di One Dance con la nostra macchina del tempo, che questa volta si è fermata alla primavera del 2012. E in quel periodo ballavamo anche questa di Calvin Harris e Neil.

Let's Go! Dalla Gran Bretagna il producer Calvin Harris e dagli Stati Uniti il cantante ballerino Ne-Yo insieme in questo progetto che abbiamo appena sentito e ballato qui su One Dance in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart che ci ha fatto tornare all'indietro di 13 anni. Vola il tempo, signore e signori, e tra le più forti nella primavera del 2012 c'era anche questa canzone di Bob Sinclair, Rock the Ball.

questa canzone intitolata Rock the Boat che ci portammo dietro a lungo in discoteca. E adesso Jennifer Lopez con Pitbull, tra le più forti nella primavera del 2012, Dance Again.

pizzico di Pitbull praticamente ovunque. Non conto più ormai le collaborazioni che ha avuto questo artista con altri grandi della musica. Fu così anche 13 anni fa con questo progetto intitolato Dance Again di Pitbull e J-Lo, Jennifer Lopez. Ma tra le più forti

0: vi è piaciuta la Memory Chart, qui su Andest tornerà prestissimo. Vi ricordo di scaricare l'app ufficiale della nostra radio One Dance per ascoltarci in HD ovunque, 24 ore su 24. Da Stefano Federici è tutto, peace and love. One Dance.
1: One Dance. One Dance.

uscita nel 1993 risultò essere il più grande successo dei Bliss Team, ovvero Roberto Molinaro e Jeffrey Jay, prodotto negli studi della Bliss Corporation. In realtà, come tutti sanno, l'originale del 1988 di Patti Smith.

originale di People of the Power, Patti Smith, 1988. Un altro brano di Patti venne ripescato in chiave dance un anno prima, nel 1992,

0: riprendevano il brano di Patti Smith, che in realtà poi era di Bruce Springsteen. I Coro abbiamo ricordato sia loro che i Bliss Team in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia
2: la trovi su One Dance.
1: Alza il volume
2: e goditi questo disco.

giorno dalle 5 alle 7 di sera su Bad Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Shannon Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
4: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solari dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
6: One Dance. Qui suona la storia.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, il nostro imperdibile appuntamento con Laura. Facciamo un viaggio meraviglioso attraverso i ricordi e le emozioni con le canzoni che hanno fatto la storia di quei mitici decenni. Dal 1987 una grande, indimenticabile, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, uno dei più grandi successi di questa straordinaria artista, certificato 8 volte disco di platino. I Wanna Dance With Somebody.
0: One Dance Classic.

0: Era Whitney Houston con I Wanna Dance With Somebody qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 12 e 2 minuti.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Medio Oriente, pace in fumo, notte massiccia di raid incrociati tra USA e Iran. Teheran, accusata da Washington di aver attaccato Hormuz, una nave cipriota, richiude lo stretto dopo gli ultimi attacchi americani e lancia una vasta offensiva in Bahrain, Qatar ed Emirati Arabi. Intanto pubblicata nel paese una lista nera dei leader ritenuti responsabili dell'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei. Tra questi figura anche Giorgia Meloni. L'addio a Peppino Di Capri nel pomeriggio ai funerali dell'artista morto ieri a 86 anni nell'ex cattedrale di Santo Stefano.

Prima abbiamo sentito anche il mashup tra Dandy Warhols e Musti di Honey, diventata Honey as a Dandy, e poi l'originale del 1998 che ha aperto l'appuntamento di oggi. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta, dal Festival Bar del 2004 e i Fest 65. Voglia di Dance All Night.
2: Voglia di Dance

0: Abbiamo ascoltato Voglia di Dance All Night e i Fast 65 qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni. La trovi su One Dance.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Svalvolati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
2: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: Sei su One Dance.
5: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Music. Dance 2000. I grandi successi pop degli anni 90. Su One Dance ogni giorno suona solo la musica che ha fatto la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro, su One Dance.
1: Eccoci qui nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro selezionate dal nostro Edo Colavigli e presentate da Dino Brown. Ci ascoltiamo Man on the Moon, Mo Black, MC Cartier e Neil.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, è solo qui su One Dance. Con Laura facciamo un viaggio tra i ricordi, le emozioni, i balli che hanno fatto la storia della musica dance anni 70 e 80. 1979, considerata una delle prime canzoni rap della storia con Sugar Hill Gang e Rapper's Delight, sono presenti e molto riconoscibili anche alcune sezioni strumentali di Good Times degli SCHI. Sugar Hill Gang, Rapper's Delight.
0: One Dance Classic.

0: One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 13 e un minuto.
3: This is the latest dispatch. Just received in our news.
4: Medio Oriente, pace in fumo, notte massiccia di raid incrociati tra USA e Iran. Teheran, accusata da Washington di aver attaccato Hormuz, una nave cipriota, richiude lo stretto dopo gli ultimi attacchi americani e lancia una vasta offensiva in Bahrain, Qatar ed Emirati Arabi. Intanto pubblicata nel paese una lista nera dei leader ritenuti responsabili dell'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei. Tra questi figura anche Giorgia Meloni. L'addio a Peppino Di Capri nel pomeriggio ai funerali dell'artista, morto ieri a 86 anni nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Crema, 19enne, muore nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origine egiziana e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Inutili soccorsi e il trasporto in ospedale. Tennis, la ceca Linda Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3 set la connazionale Mukova. Tra gli uomini, riflettori su Jannik Sinner e Sasha Zverev. Ascoltiamo l'azzurro.
5: Cerco di fare le cose in maniera giusta, se ci riesco bene, se no ci abbiamo provato. Sono contento di rimettermi in questa posizione, sono contento di giocarmi un'altra finale slam e poi vediamo come va.
4: Titolo in palio dalle 17 italiane ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
6: The end.
7: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart di One Dance, benvenuti a bordo. C'è la nostra macchina del tempo che ha appena inserito una nuova data, estate 2015, quando ballavamo questi 5 pezzoni. Il primo che vi facciamo ascoltare

Houston, che ho ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Siamo nell'estate del 2015 e chiudiamo questa puntata con Lean On, il pezzo di Major Lazer.

Major Lazer con Diplo, la loro canzone Lean On, a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Mi raccomando, scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano è tutto, peace and love. One, one.

One dance.

0: Il primo disco di Sash, pubblicato il 21 gennaio del 1997, secondo singolo estratto dal suo primo album che si chiama It's My Life. La parte vocale di questo brano in lingua francese, interpretata dalla cantante tedesca Sabine Holmes, ebbe un grandissimo successo in tutto il mondo. Numero uno in Irlanda, in Inghilterra, ha raggiunto la posizione numero due in Danimarca, entrata in top ten in Belgio, Finlandia, Francia, Islanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna e Svezia. Pensate che con le voci avanzate dalle registrazioni di Encore une fois nacque un altro progetto, sempre firmato da Sash, ma il pezzo si chiamava Encore le disques jockey.
1: En dansant dans un club comme d'habitude, j'ai aperçu à travers le fumigène le regard du disc jockey. Nos yeux se sont rencontrés seulement un instant, mais depuis, je suis tout feu, tout flamme.

0: composto con le voci avanzate di Encore Une Fois era le Disco Jockey, lo abbiamo ricordato in questa pillola di storia su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco.

0: scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, su One Dance, la migliore musica dance degli anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, facciamo

0: ascoltato gli ABBA Gimme Gimme Gimme qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14:03.
3: One Dance.
4: One Dance.
3: Qui suona la

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti a tutti nello spazio delle contaminazioni su One Dance insieme a Miki Boselli. L'evoluzione della musica nel tempo ogni giorno su One Dance, appunto, che ci riporta agli anni 80 con una canzone famosissima dall'album Forever Young degli Alphaville. Era Sounds Like a Melody del 1984, che è stata ripresa, ha ispirato i Cappella nel 1984

Chiudere lo spazio di oggi, prima ancora i Cappella con You Gotta Let The Music e Sounds Like A Melody, che ha ispirato queste due nuove canzoni. Dal 1984 erano gli Alphaville. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio su One Dance. La storia della Dream e della Progressive, e questa è una chicca. Dal primissimo album di Gigi D'Agostino, uscito nel 1996, questa era la prima traccia in pieno stile mediterranean progressive. Si chiama Emotion.

0: chicca di Gigi D'Agostino dal suo primo album, era Emotion, il disco Viaggio, qui su One Dance.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.

2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance, ogni giorno suona la storia. See the stone set in your eyes. See the thorn.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Una volta allora su One Dance ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Ve le presenta Dino Brown, ve le sceglie Edo Colavini, tocca a Velafro, Get Far, Lenny Mandy e Minerv. Questa è Ainulive.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar 1995. Per tutta l'estate al primo posto della classifica Typical, The Color Inside.
2: Quante volte sei stata in discoteca quest'estate, Laura?
3: Io vado sempre in discoteca.
2: Voi in discoteca quest'estate? Siete andati? E allora l'avrete sicuramente ballato, perché da 11 settimane al primo posto. Guarda qui che roba, anche lo striscione, da 11 settimane al primo posto. Vorrei dirlo con l'accento siciliano, perché loro arrivano dalla Sicilia, con The Color Inside.
3: It's the color inside, the color of your mind.

0: Star 1995 Typical, The Color Inside. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Gli diamo di House Music in questa pillola. Ti parlo di Lola Steam.

stato uno dei dischi house di maggior successo del 2004 degli Shapeshifters, questo duo britannico di musica house composto da Simon Merlin e Max Roach. Sono principalmente conosciuti per questo disco Lola Steam, che tra l'altro arriva dal disco di Johnny Taylor che si chiama What About My Love.

0: Un'altra perla degli Shapeshifters, Back to Basics, e li abbiamo ricordati in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 15 e 2 minuti.
3: No reggaeton.
2: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
3: Sei su One Dance.
4: This is the boom shakalak. For make your neck pop and bend up your back in a different style. Sing Ice MC come back and make

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, benvenuti e benvenute in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart di One Dance, con la nostra macchina del tempo che è pronta a farci tornare all'estate del 2007 con 5 pezzoni che ballavamo in quel

producer Alex Gaudino con la collaborazione di Sam Hobernick, la loro Che Passa, appena sentita qui su Andessi in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Dall'estate 2007 anche Sound of Freedom di Bob Sinclair.

prima con Sound of Freedom e adesso con il remix a All Around the World di Lionel Richie, pezzo che chiude la Memory Chart dell'estate 2007. Vi aspetto qui su Andes prossimamente con altre Memory Chart imperdibili. Da Stefano Federici è tutto, peace and love.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco Viaggio di oggi ci riporta al 1999. Lui è uno dei più grandi produttori di musica trance di sempre. Sto parlando di Ferry Corsten, protagonista di un

0: con Out of the Blue, il DJ Ferry Corsten è stato il protagonista del disco Viaggio.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

0: Sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: One Dance. Qui suona la storia.
0: One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorna il nostro Disco Viaggio, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Tocca a due famosissimi produttori tedeschi, Blank and Jones. Il nostro Disco Viaggio è After Love.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo nei live anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Dal Festival Bar del 2001, gli Alcazar con Crying at the Discotheque.
2: Adesso è il momento di ballare ancora, perché c'è un gruppo svedese che sta facendo impazzire con un pezzo che è in perfetto stile disco music anni 70. Avete capito? Sto parlando di Crying at the Discotheque. Sono gli Alcazar.

0: sentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16 e 2 minuti.
2: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti a tutti da parte di Miki Boselli nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo all'inizio del 2000 con questa canzone bellissima di Salif Keita, che è ancora il suo bel perché anche in questo momento, se la passi in discoteca, la ballano veramente tantissimo, ed è Madan, famosissima anche la versione remix di Martin Solveig. E attenzione, perché ascolteremo anche Baker Matt, che ha realizzato una versione, un remix per il 20° anniversario dell'uscita di questa canzone, che è Madam, che ascoltiamo subito nella versione originale.

di Baker Matt va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora il remix di Martin Solveig di Madan di Salim Keita, che abbiamo sentito anche nella original version. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del Disco Viaggio di oggi è un grandissimo mashup firmato da Stefano Secchi insieme ad Oscar. Uscì nel 1996 e univa da una parte Children di Robert Miles, dall'altra un capolavoro degli anni 80 che si chiama Voyage.

0: Stefano Secchi insieme ad Oscar con questa Children Voyage. Era il nostro disco viaggio su One Dance.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm. One Dance. Qui suona la storia.
1: Sei su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History. Qui su One Dance selezioniamo le migliori novità del momento e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Oggi tocca a Jamie Jones, questo è il suo ultimo singolo, si chiama State of Mind.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. I Love Dance dal Messico. Live Le Click. Tonight is the night.

0: Abbiamo ascoltato le click Tonight is the Night qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Un grande disco protagonista di questa pillola di storia. Ti parlo di Messing.

film Bad Girl passò inosservato fino a quando il DJ Todd Terry pensò di fare un remix che spopolò e scalò tutte le classifiche mondiali. In realtà l'originale era chiaramente diverso, un pochettino più pop, anzi decisamente più pop. Lo hai già sentito?

la versione originale di Missing, che come detto poc'anzi passò inosservata, poi grazie al remix di Todd Terry esplose in tutto il mondo e gli Everything But The Girl furono così contenti del lavoro di Todd Terry che gli affidarono anche il remix del singolo che arrivò subito dopo. Sto parlando

0: pezzettino di Wrong, Everything But The Girl, remixati sempre da Todd Terry, il protagonista di questa pillola di storia, qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 17 e un minuto.

0: poi insomma Carmine. Era no, Gianluca, non cominciare. Ava che era la donna, Carmine. Chiaramente. Carmine. Non c'era nessun Carmine, lui era Stone, non erano Carmine. Carmine. Non c'era né Carmine, Antonio. Nemmeno Antonio, lo sapevo. Sono Ava e Stone perché non sono Carmine e Antonio.
1: Carmine. Antonio.
0: Vabbè, tu sono Carmine e Antonio con All Aboard, va bene?
1: Carmine.
0: No, mi sembra strano perché di solito quando c'è Ava e Stone mette Ava come lama. E invece ogni Carmine.
2: Carmine.
0: Allora è colpa vostra, posso dirvi, carissimi ascoltatori della storia della dance. Arrivano un sacco di messaggi ogni giorno. Oh, fateci sentire Carmine. Carmine. Ma perché? Cioè,
2: Carmine.

anche questa arriva dal 1994, Sylvia Coleman con All Around the World. Ricordiamo che dietro questo progetto c'erano gli Usura, già detto ampiamente qui nella storia della dance, che non è solo una trasmissione radiofonica, bensì una materia e va studiata. Vi svelo una chicca che probabilmente non conoscete: il primo disco del progetto Sylvia Coleman risale a 3 anni prima, 1991, era completamente diverso dai singoli che ci hanno fatto conoscere quel progetto. Posso dire anche auseggiante, si chiama Into the Night, appunto dal 91. Senti un po' qui.

Hai sentito com'era diverso da tutto il resto? E si chiama Into the Night Tarira Tataira. Infatti lo dice 980 volte. Ma poi cambia anche il tono, cioè non è sempre uguale. Si sente che eravamo all'inizio degli anni 90. Sentite la musica sulla falsa riga dei 24/7, I Can Stand It, dei Black Box, insomma tutta quella dance mischiata con l'house music. Allora io direi che lo sentiremo integralmente qui nella storia della dance, però abbiamo nominato gli Usura, produttori del progetto Silvia Coleman, ce li ascoltiamo con The Spaceman.

0: Usura con The Spaceman, era il 1995, hanno campionato il chitarrone di Bryan Adams nella sua famosissima Run to You, Spaceman, l'uomo dello spazio. Ecco, io vorrei mettere un altro pezzo che ha sempre la parola space nel titolo, si chiama Exploration of the Space, però l'unica cosa che è un po' trance, è un po', insomma, un po' duretto. Se chiedo all'editore della radio, il nulla osta potrebbe essere, insomma, la soluzione. Allora lo chiedo qui davanti a tutti ufficialmente e pubblicamente: posso mettere un disco un attimino più spinto senza, insomma, senza andare incontro al licenziamento?
1: Per l'amor di Dio,
0: oh.
1: Fai.
0: Oh, perfetto.
1: Se pensi di non poterti fermare.
0: No, fai. non è quello, è che
1: sì. Pensaci un attimo. Ecco. Però se vuoi fallo.
0: No, voglio.
1: Potresti anche non farlo.
0: Vedi, però mi dici così.
1: Ne apro. Però se lo vuoi fare, fallo.
0: Lo faccio. Disco Viaggio.
2: Disco Viaggio.

Sapevo che si innervosiva la signora del piano di sotto. Vabbè, abbiamo tirato fuori una grande perla di due produttori che hanno fatto la storia della musica trance. Sono i Cosmic Gate con Exploration of the Space. Tra l'altro la voce del disco è campionata proprio dal discorso di Kennedy degli anni 60. Tanta roba in questa storia della dance. Ritorniamo alla nostra progressive, perché abbiamo uno dei capostipiti, signore e signori, Mauro Picotto con la sua Proximus.

quante volte me lo sono sparato nelle orecchie. La trance made in Italy, Mauro Picotto, Iguana.

0: e poi a un certo punto si incattivisce. Oggi mi sa che stiamo rischiando il licenziamento. No, ma siamo bravi, dai.
1: Sono ragazzi.
0: E poi partiva una cassa chill out. Mamma mia. Grande Mauro Picotto dal suo double album Iguana. Un altro pezzo famosissimo era Pulsar. Dovremmo fare degli speciali dedicati agli album che hanno fatto la storia della musica dance e non solo. Mi viene in mente questo, quello di Gigi Dug, Homework dei Daft Punk, Dreamland di Robert Miles. Lo faccio, ho deciso. Pulsar Picotto.

Ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval facciamo suonare le super hit, quelle che, come dico sempre io, ci sono rimaste incastonate nel cuore e nella mente, ci hanno fatto ballare, emozionare, sudare e godere. Tutto questo, signore e signori, si chiama la

0: La storia della dance.
1: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Ten Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: One Dance. Qui suona la storia.
8: One Dance.

dei Jackson 5, la voce era quella di Maya Days, grandissimi Tupperer, orgoglio italiano, qui nella storia della dance che ogni tanto diventa anche la storia della house music, nel senso, io lo dico sempre, come dance si intende il macrocosmo della musica da ballare, e allora House Made in Italy, arrivano Bini e Martini con il loro progetto House of Glass, goditela, arriva Disco Down.

0: aperto tutta la bollicina a nostra disposizione per questa Disco Down. Io non so se a voi è successo, adesso sto parlando principalmente ai DJ, ai cultori della musica 90-2000, ma la mia versione, quella che ho scaricato da iTunes e anche quella che ho sul vinile, è come se mancasse di bassi. Adesso non so se è una mia impressione, ma insomma dovrei chiedere a Gianni Bini, magari lo chiamo nei prossimi giorni. È stato anche nostro gradito ospite, insomma l'ho intervistato diverso tempo fa, mi ha raccontato delle chicche meravigliose. Bini e Martini, due caposaldi della House Music Made in Italy, non solo House of Glass, avevano anche un altro progetto, si chiama Eclipse, e fecero un disco The Music che abbiamo inserito nella nostra Chicca of the Day.
1: La storia della dance, Chicca of the Day.

0: sì, perché da quest'anno poi, cioè da quest'anno, a dire la verità, da sempre. Andiamo un po' nei 90, un po' nei 2000, tornando anche indietro agli anni 70. Infatti, questo disco è delle Sister Sledge. Era il 1979. Giusto per ricordarvi che state invecchiando, amici e amiche mie. Arrivava proprio da qui Max We Love You, Sister Sledge, che sono protagoniste del nostro disco 80.
1: La storia della dance. Disco.

0: chiama Is the Greatest Dancer, le Sister Sledge, il nostro disco 80 qui nella storia della dance. I più attenti e i più studiosi già si sono accorti che questo pezzo è stato ripreso da Will Smith in Get It Jiggy With It. Ma certo!
1: Hola, hola, hola.
0: Get It Jiggy With It.

0: With It. Eh sì, la base di Get Jiggy With It, Will Smith, che ascolteremo integralmente, arriva proprio dalle Sister Sledge, Is the Greatest Dancer.
1: La storia della dance.
2: One Dance.
3: One Dance.

America con questa I Don't Know, l'originale è uscita nel 2003 e noi questi li chiamiamo i Future 90s, ovvero la musica degli anni 90-2000 rispolverata, e negli ultimi anni sta andando di moda andare a prendere i successi da dietro. Io ho avuto il piacere e l'onore di remixare ufficialmente un disco

0: Un mondo magico chiude la prima ora della storia della dance. Tra poco torniamo, state lì.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 17:58.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
2: La storia della dance.
1: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
6: E adesso è arrivato un momento a cui io tengo veramente in modo particolare. Un gruppo speciale, anzi le vado a prendere direi. Va bene, andiamo a prenderle, andiamo. Andiamo a prenderle perché so che sono emozionatissime. Prego, venite con me, venite. Vi accompagno al centro del palco, venite. Le Lollipop. Come state, tutto bene?
7: Sono tutto a posto.
6: Siete emozionate, ve le ricordate i passi, sì?
7: Sì, sì, sì.

Festival Bar del 2001, le Lollipop con Down Down Down. Mamma mia, torniamo indietro di un sacco di tempo, scoperte grazie al famosissimo programma Popstar, che era condotto poi da Daniele Bossari. Pensate che questo pezzo è arrivato in vetta alla classifica italiana, ci è rimasto per 3 settimane e dopodiché è stato buttato giù dai Depeche Mode con Dream On, tra l'altro usciti anche insomma negli ultimi mesi con un remix fatto da Paul Kalkbrenner. Quell'edizione del Festival Bar venne condotta da Alessia Marcuzzi, Daniele Bossari che presentò proprio le Lollipop e Natasha Stefanenko. Vinse Vasco con Ti prendo e ti porto via, invece come rivelazione dell'anno Valeria Rossi con Tre parole.

0: nostra bollicina qui oggi, veramente tutti i pezzi pettinati o gran parte dei pezzi sono pettinatissimi con tutta sta bollicina. Insomma, qua siamo solo a martedì, non vorrei che ritorno ad avere il reflusso gastrico, vedi che qui mi impappino anche, no? Perché sai, il reflusso, ecco, saluto tutti quelli che soffrono di reflusso come me, vedi che mi si rauchisce anche la voce, sento il campanello, sarà la mia dottoressa che ogni tanto mi riprende. Chi è?
1: Il reflusso gastroesofageo,
0: ecco, lo sapevo,
1: è una patologia, quindi sì, una malattia molto frequente, soprattutto ai cambi di stagione,
0: sì,
1: o durante il periodo di stress.
0: È questo, sono stressato.
1: La prima cosa da fare è vedere il tipo di alimentazione che fa il soggetto, perché ci sono alcuni alimenti
0: tipo
1: troppi pomodori,
0: i
1: caffè, alcolici, super alcolici.
0: È questa, sono le ultime.
1: Creare più acidità, e l'acidità dallo stomaco va in esofago, che è sotto e dietro lo sterno, fino ad arrivare in bocca.
0: Dottoressa, è proprio questo, gli ultimi due, alcolici, super alcolici, non troppi, ci mancherebbe.
2: La storia della dance. Spacca l'impianto. C'è la storia della dance.

negli ultimi 20 anni. Mitico Tim Berglund, Avicii con la sua Levels, arrivata in top 10 in oltre 40 paesi del mondo. E poi la cosa insomma assurda è che è stata inserita in 11 milioni di compilation. Io questa cosa l'avevo già detta, però 11 milioni sono tante. Tra l'altro Avicii, morto giovane, lo sappiamo tutti, all'età di 27 anni, ha scoperto anche dei talenti sempre svedesi. Un caso su tutti è Hot Nose.

della fortuna, Million Voices. Questo è proprio il suono del Tomorrowland. Era proprio quel periodo lì di Levels. Arrivò anche questa bellissima Million Voices.

0: più o meno lo stile era simile al suo. L'abbiamo inserito nel nostro spazio Kick of the Day, cioè ce n'è un'altra. Sto parlando di Busto, Again and Again.
1: La storia della dance. Kick

0: anche questa è una super hit del 2011, piena epoca Tomorrowland. Il prossimo anno vado al Tomorrowland, me lo sono promesso, tanto costa anche poco. Ci sono stati recentemente dei miei amici, hanno speso 4.000 euro per due giorni a testa, attenzione, erano in tre, poi mi hanno detto: guarda, non è tanto il problema l'Atena, ma più che altro la birra, perché la piccolina costa 8 euro e abbiamo speso 800 euro di birra il primo giorno. Vabbè, succede. Il suono del Tomorrowland, appunto, basso con Again and Again. E adesso torniamo in Italia, arriva il Disco Viaggio.
1: Disco Viaggio.

0: uscito nel 1998. Questo è un capolavoro di Mario Più che si chiama Your Love. Tra l'altro recentemente ho anche fatto un reel dedicato alla musica techno, trance e progressive proprio di quel 1998. Chiaramente non è stato un anno come il 1996, ma sono uscite delle perle come questa di Mario Più. E quindi seguite le pagine social della Storia della Dance anche su YouTube, Facebook e Instagram.
1: La Storia della Dance.

leggermente assopire. Io non so se Jean-Luc, scusami Jean-Luc, siamo in diretta. Niente, è l'effetto del carione, così, poi quando parte Magic Box dal 2001. Jean-Luc, svegliati con la sua carry on. C'è la storia della dance, mica puoi dormire, anche tu.

0: storia della dance.
1: La storia della dance con Dino Brown.
2: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. Classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Corabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: One Dance. Qui suona la storia.

Love sono i Two Unlimited. Qui nella storia della musica dance c'erano un sacco di dischi che andavano veloci, soprattutto dal 94 al 95 abbiamo raggiunto delle vette impensabili, almeno nella musica dance. Poi chiaramente esisteva già l'hardcore e questa chicca anche andava velocino. Cupido con Historia Stella.

Gianluca Mensi e il grande Max Moroldo. Questa arriva da un bel po' di tempo fa e tra l'altro vi svelo una chicca che non so se sapevate: questo pezzo in realtà è una cover del disco di OBK uscito qualche annetto prima, nel 1991, e non era dance. Senti un po' qui.

0: Magari qualcuno non lo sapeva. Sentite com'è strano. Era diventato famoso a inizio anni 90, è così. Gianluca Menzi pensò di mettergli sulle mani, di fare la versione dance. Tra l'altro, attenzione, perché Gianluca Menzi ha prodotto un sacco di pezzi, ha mixato tante compilation. Era lui il protagonista del progetto Sicily, che era tamarrissimo, quelli di...
1: Tarantella!
0: La Tarantella! Ciuri, ciuri, ciuri di tutto l'anno. Qua siamo già a 2000 inoltrato, però questo pezzo, vi ricordate? Andò mica male, eh? Alza il volume, va. E attenzione, lo stesso Gianluca Menzi, quello di Cupido, il produttore di Sicily, ne fece anche un altro. Oh lele, oh la la. Faccela vedere e faccela toccare, insomma, quello è. È tutto linkato, è tutto unito da dei collegamenti, cioè Historias de Amor, appena sentita, Cupido, dove c'era anche Gianluca Menzi, che era anche Sicily. È il bello della storia della dance.

0: Sing a Song 1999, mi piaceva un sacco questo pezzo. State ascoltando la storia della dance ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Io te la racconto, lui te la mixa e voi alzate la radio come non mai.
1: Non solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

bel disco di Angie B abbiamo tirato fuori una bella perla, si chiama Sound Waves, era il 2010, quindi ridendo e scherzando fammi un po' fare il conto con le dita, no, è meglio non farlo perché il 2010 sembra ieri ma in realtà sono passati un sacco di anni. Progetto questo di Angie B dietro al quale si celava una cantante francese che si chiama Elodie Bush, non fece solo Sound Waves ma anche Forever.

0: non si sente benissimo perché Gianluca l'ha presa da YouTube, ma era giusto per farvi scattare qualche ricordo in più. Bella anche questa Forever NGB. E adesso un'altra chicca, Sunblock. Beh, qui è dalla colonna sonora di Baywatch. I'll be ready.
1: La storia della dance. Chicca.

È il disco dei Sunblock, I'll Be Ready, che riprende appunto la sigla di Baywatch, famosissimo telefilm degli anni 80-90. Ci ho anche dedicato un reel sulle pagine della storia della dance. Mi raccomando, seguiteci anche sui social. Signore e signori, adesso andiamo al 2012. Pitbull, Ne-Yo, Nayer e Afrojack, Give Me Everything. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: con Give Me Everything, il disco che chiude la seconda puntata. Torniamo esattamente tra 22 ore. Grazie a tutti anche oggi per averci sopportato. Un abbraccio da Lilo Brown. Ciao.
1: La storia della dance.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 18:57.
3: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

Non suoniamo reggaeton. Non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su One Dance. Grazie alla nostra macchina del tempo si torna all'autunno del 2002, quando ballavamo questi 5 pezzoni che ci facevano venire i brividi lungo la schiena. La prima è firmata Mooney con Da

questa canzone che ballammo sia nell'estate sia nell'autunno del 2002, restò in classifica per parecchie settimane. Era Mooney con Dub, pezzo che ha aperto questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo nell'autunno del 2002 e in discoteca ballavamo anche We Rule the Dance di Preziose Marvin.

colleghi e amici da una vita prezioso e Marvin appena risentiti qui su One Dance con questo progetto intitolato We Ruled Danza, tra le più ballate nell'autunno del 2002. E in quei mesi in discoteca ballavamo anche il progetto Eiffel 65. Cosa resta?

salirono anche sul palco del Festival Bar gli Eiffel 65 nell'estate 2002, ma con questa canzone siamo nell'autunno di quell'anno. Era Cosa Resterà, Eiffel 65, appena sentiti qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Tra le più forti nell'autunno del 2002 anche King of Rock, DJ Herbie. King of-

ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart, più appuntamenti che ci fanno tornare all'indietro nel tempo, grazie anche alla nostra macchina del tempo che ha selezionato anche l'ultima canzone di questo appuntamento firmato Memory Chart. Dall'autunno 2002 anche Echoes of Sound con Need Some

Il remix è quello di Voco, il pezzo intitolato Need Somebody, Echoes of Sound. Sono coloro che hanno creato questo disco che chiude un nuovo appuntamento firmato Memory Chart. Siamo stati per alcuni istanti nell'autunno del 2002. Scaricate l'app di One Dance per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart. Ciao!

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio insieme a Dino Brown su One Dance. Oggi vi propongo un mashup straordinario. Da una parte c'è un disco che è uscito nel 2010 di Juan Serrano, si chiama Boccaccio. Dall'altra una super hit dance, Corona con The Rhythm of the Night, e il Disco Viaggio Boccaccio of the Night. Goditelo su One Dance.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 2001. Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head.
2: Il pezzo si intitola Can't Get You Out of My Head.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 19:58.
2: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'epoca intera.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni ed evoluzioni della musica nel tempo su One Dance. Oggi si parla di rock and roll. 1995, una delle canzoni più famose degli Oasis di Liam e Noel Gallagher è Wonderwall, che è stata rivisitata da Blades nel 2021 in una versione un po' più dance, e poi da sottolineare anche in

che è Wonderwall, va a chiudere lo spazio di oggi. Oasis vs AC/DC, prima ancora Blanks con Wonderwall e l'originale di Wonderwall degli Oasis dal 1995. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ogni giorno su One Dance arriva il nostro spazio dedicato alla musica Dream e Progressive che ha fatto la storia. I dischi Viaggio, appunto, presentati da Dino Brown, e ti riporto al 1996 con la stupenda Dream Waves. Il grande Marco Bailey, pseudonimo di Marco Bellin, più o meno siamo lì, e tra l'altro non è nemmeno genovese, produttore belga che in quell'anno tirò fuori questa stupenda Dream Waves, il disco Viaggio su One.

ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Shamu Duval.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
4: Sei su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro, su One Dance.
1: Il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro, presentate da Dino Brown e scelte da Edo Colavini. Oggi tocca Alexa Hill, How

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Dal 2002 era il Festival Bar con la voce di Danny Minogue, sorella di Kylie. JCA, I Begin to Wonder.
2: What's up, Kylie? Every day is the same thing. Different faces with no name. Places I've never been before. Come on! Every day is the same thing. Different faces with no name.

0: Festival Bar 2002, JCA, I Begin to Wonder. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ogni ora su One Dance arriva una pillola di storia. In questa ti parlo di Sunshine and Happiness.

uscito nel 1998 Sunshine and Happiness, è stato prodotto da Nari e Milani sotto lo pseudonimo Nario Zabwork. Venne cantato da Daryl Pandy e il disco campionava la base

Star ripresero My Forbidden Lover degli Chic in Area of Subwork, ovvero un'area Milani. Uscirono subito dopo Sunshine and Happiness con un altro pezzo, era Feel It.

0: Prova Feel It in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 20:58.
3: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: La nostra macchina del tempo ci stava aspettando per rimettere la data e allora eccola con questo grandissimo effetto speciale. Primavera 2003, 5 pezzoni che abbiamo ballato in quel periodo, tra le più forti c'era Magica Europa.

nella primavera del 2003 e Super Discone che ha aperto questo nuovo appuntamento con la Memory Chart tutti i giorni qui su One Dance, più appuntamenti per farvi tornare i brividi lungo la schiena. Tra le più forti 22 anni fa in questo periodo c'era I Don't Know di Erika.

uno dei pezzi sicuramente più forti della primavera 2003, firmato Gianni Coletti, appena sentito qui su Dance, era Gimme Fantasy, che va a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque in alta definizione. Alla prossima, da Stefano Federici è tutto. One Dance, qui suona la storia. One Dance.

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Si ritorna al 1996 nel nostro spazio disco viaggio. Ciao a tutti da Dino Brown. Questo è un pezzo storico.

0: 96 era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: estate con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes. Summer Vibes.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

tu c'eri negli anni 90. Se anche tu hai vissuto i primi anni 2000, se anche tu ti sei scatenato con la musica dance degli ultimi anni, allora sei uno dei nostri. Su One Dance suona la musica dance che ha fatto la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta al 1999. Questo è un grande pezzo di un famosissimo DJ italiano, Mauro Picotto, che nel 1999 lo fece conoscere in tutto il mondo come The Lizard Man. Mi avete già capito, è un pezzo storico. Lizard, il Disco Viaggio.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta, Festival Bar 1999. Prezioso, Tell Me Why.
2: E allora, Alessia, stiamo preparando qualcosa di molto tecnico
3: per un
2: sul
3: tuo
2: tar.
3: Amico, tra l'altro,
2: un
3: perché
2: mio amico.
3: Io so che voi avete lavorato insieme all'Aquafan.
2: Dieci anni fa. Allora, lui si chiama Prezioso.
3: Sì.
2: Il fratello si chiama Prezioso. Suo padre come minimo fa il gioielliere. Sentite? Allora facciamo una cosa, Alessia,
3: sì.
2: Vieni con me, vieni,
3: sì.
2: Vieni. Passiamo. Giorgetto Prezioso! Allora, per tutte le mamme, i genitori che ci seguono, che so che amate questo genere, care mamme e papà, lo scratch, vi spieghiamo cos'è, anche perché Giorgio Prezioso non parla con la voce, ma con lo scratch. Fai una domanda, Alessia.
3: Allora, innanzitutto voglio sapere come è cominciato, Prezioso.
2: Ma ti trovi bene qui al Festival Bar? Bene, detto che si trova
3: voglio
2: molto bene.
3: Voglio sapere se sei fidanzato.
2: Ma tu?
3: Non dubbia la cosa.
2: Tu cosa fai con le ragazze? Sei impazzito. Senti, ma il tuo successo è vero che si intitola Tell Me Why? È quello lì? Lo fate? Prezioso!

0: 1999, prezioso, Tell Me Why. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti ad un nuovo spazio con le contaminazioni da parte di Miki Boselli. L'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Dal 2009 una canzone che sa di estate, di vacanza, insomma di sole, di mare, Caraibi, infatti è dell'artista anglo-virginiano Hayaz che aveva realizzato questa canzone che si chiamava Replay, che è stata remixata in chiave più da pista nel 2020 dai Sound of Legend. Ma subito l'originale, Hayaz con Replay.
2: Contaminazioni.

0: chiudere lo spazio di oggi, prima ancora la versione originale di Ayaz del 2009. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance.
1: One Dance. One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio oggi vi presentiamo una perla di un iconico e storico produttore inglese che si chiama Chicane. Nel 1997 fece uscire Offshore, che esplose in quell'estate prima ad Ibiza e poi in tutto il mondo. Goditi il nostro Disco Viaggio.

0: La bellissima Offshore, la versione remix di Disco Citizens, era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te. One Dance. Qui suona la storia.
1: One Dance.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance il nostro super DJ Edo Colabini seleziona una traccia e la sottopone alla vostra attenzione facendosi una domanda ben precisa. Sarà una hit del futuro? E chi lo sa? Ci ascoltiamo Los Niños del Barrio, il nuovo singolo di Raf Marchesini insieme a Ramon Ramonito.

0: Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000, live dall'Arena Suzuki Hathaway. What is love?

0: Hathaway, What is Love, qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: In questa pillola di storia su One Dance ti parlo di Fighting Tonight.

The Night è stato pubblicato nel 1993 dall'etichetta Dance Pool. Il duo tedesco Gem & Spoon hanno ottenuto un sacco di successo, in modo particolare nel nostro paese, dove Ride in the Night divenne un tormentone nella primavera estate del 1994. Forse non tutti sanno che questo brano è ispirato al classico Asturias di Isaac Albéniz. Era questo qui. Arrivava proprio da qui l'ispirazione per Ride in the Night di Gem & Spoon, che l'estate successiva, nel 1995, tornarono

0: profumo emittente del gruppo Radio Number One.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia
2: la trovi su One Dance.
1: Alza il volume
2: e goditi questo disco.

0: sei su One Dance.
1: Disco Viaggio, i dischi dream e progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Eccolo qui il nostro disco viaggio su One Dance, la storia della musica dream, progressive e trance. Oggi ti riporto all'anno 2000. Arriva Mario Pew con The Vision.

0: pezzo di Mario Puzo, si chiama The Vision, è stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Alza il volume, accendi il mito. One Dance, qui suona la storia.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: American Express.
1: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Il protagonista del nostro spazio Disco Viaggio di oggi è un pezzo che, a dir la verità, uscì nel lontano 1993 e grazie a un remix di Gianni Parrini nel 96 diventò una super hit. Signore e signori, il Disco Viaggio di oggi è di Roland Brandt, si chiama

0: versione remix di Gianni Parrini del 1996, Nuclear Sun. Il pezzo è quello di Roland Brandt, il nostro disco Viaggio, qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. Con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Pompa quel volume. Su One Dance c'è tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: con No Trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 2001 nel nostro spazio Disco Viaggio, una perla di due produttori, Danny Corten e Daddy Waynes, conosciuti come Airplay. Questa è The Music Is Moving. There is

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.